Adesso sono molto lontano da quel mattino d'autunno, ma non penso che a te. Dove sei? Cosa fai? Non so se esisto ancora per te. Guardo quell'una che non raggiungerà mai la riva. Sono come lei, sai. Vado e torno indietro. Sono qui disteso sulla sabbia e mi ricordo il mare alto, il sole, la felicità che era dentro di noi. Era un anno fa, un secolo, un'eternità.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.